0: Roberto,
1: i tuoi genitori ci sono ancora?
2: Purtroppo no.
1: E quindi
2: purtroppo
1: ti fa commuovere mamma. Tanto, vero?
2: Tanto. Tanto,
1: si sente l'emozione.
0: Pensa
1: si sente
0: quanto
1: tutto.
0: È potente la musica e il potere evocativo che ha la musica, che riesce a farti sentire addirittura gli stessi odori, ovviamente le presenze di quel tempo lì. È come se fosse un tempo sospeso, quindi è veramente poesia.
1: Roberto, mi hai fatto venire da piangere pure a me, ti voglio dire.
2: Guarda, vi voglio bene perché poi vi ascolto sempre. Mm-hmm. Voi siete per me una macchina del tempo, perché ogni volta che ascolto le canzoni che rievocano dei momenti, dei sentimenti, come dicevate, rievocano proprio dei profumi, degli odori, delle sensazioni. Grazie per questo.
1: Grazie a te, grazie Roberto.
0: Roberto, stai sempre con noi, ti abbraccio
2: molto
0: forte.
2: Mattina, sono dalla mattina alla sera con voi, fino a quando vado a dormire, che passo in pensione tra l'altro. Quindi,
1: grazie. Ciao Roberto,
0: ciao,
1: grazie
0: mille. Un
2: abbraccio, un bacio.
1: Ciao.
3: Buongiorno Radio Kiss.
0: Buongiorno.
3: Me ne vengono in mente tantissimi, anche perché i miei genitori sono entrambi amanti della musica, della buona musica, e adesso mi viene in mente sono le 20 e 10, sì, grandissimi, Audio 2.
1: Sì.
3: Tante canzoni ascoltate soprattutto nei lunghi viaggi d'estate. Kiss kiss a tutti.
1: Grazie.
3: E grazie.
0: Beh.
1: Eccola.

0: Audio 2. Un abbraccio agli Audio 2.
1: Eh sì, e un bacio a tutti voi che state ricordando per gran parte i viaggi in auto, Pippo, quelli fatti rigorosamente con la cartina
0: e anche con la cassetta.
1: E con le cassette.
0: Tra poco facciamo uno scherzo, eh?
1: Dai,
0: attenzione.
1: Sì.

WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Kiss Kiss.

0: bella questa canzone. Lei rischia di portare a casa molti premi per questo album, eh? La brava Olivia Dean, che è ormai dappertutto.
1: Uno l'ha già preso, il primo Grammy Awards della carriera come Best New Artist. Intanto sono le 8:42, Pippo, noi siamo pronti per il nostro scherzo.
0: Sì, siamo pronti per il nostro... io sono il signor Catozzi.
1: Sei diventato il signor Catozzi.
0: C'è un ragazzo, un nostro ascoltatore, un attimo che stavo cercando, Danilo si chiama, che ha due genitori molto simpatici che coltivano un orto dal quale spariscono ultimamente, ma è tutto vero questo, molti pomodori, melanzane, zucchine, li ruba qualcuno.
1: Ok.
0: Io adesso proverò a chiamarli e a dire che sono il ladro. Sono quello che ha rubato.
1: E parlerai con la mamma.
0: E parlerò con la mamma e un po' anche col papà.
1: Ok, va bene, sentiamo.
0: Siamo pronti? Vai, picca.
1: Sentiamo.
2: Pronto?
0: E sono Catozzi, di Ponte Catano.
2: Catozzi, viva di Ponte Catano, ma che stai a dire?
3: Scusa, ma ho preso io dei pomodori dal suo orto, ma ha detto la signora Maria che sono i suoi.
2: Come si fa a trovare il numero di telefono mio? Chi te l'ha detto?
3: Che me l'ha dato la signora Maria di Ponte Catano, che abita là. Mi ha detto, chiama la signora, che quella dice che vi siete arrabbiate. Che
2: ma
3: sono...
2: chi signora Maria di Ponte Catano? Chi ci sta la signora Maria di Ponte Catano?
3: E che vi devo dire io, signor? Quello mi ha dato il numero vostro. E io vi sto chiedendo scusa perché ho preso dei pomodori dall'orto vostro.
2: Come ti sei permessa?
3: Perché tengo fame. Che devo fare?
2: Ah, che avevi fame?
3: Poi l'orto, la terra è di tutti quanti, mica è la vostra.
2: No, non è vero che la terra è di tutti quanti, perché a papà ci va lì, capo. Ti pure la faccia tosta di chiamarmi e dicimi che si trovi i pomodori.
3: E ti sto chiedendo scusa, ti sto dicendo scusami che mi sono preso i pomodori. La prossima volta, se mi puoi far trovare pure due zucchini in più, mi fai un favore.
2: Ma fa piacere, vedi che via le fa, ma vedi a fanculo, fa piacere.
3: Ma non ho capito.
2: Non ci fa trovare. A terra
3: due zucchine
2: cadente comunque sai da denunciare moglie prima che si trova a terra.
3: È questo ti volevo dire, puoi ritirare la denuncia per favore, perché
2: no io non ritiro, non c'è la denuncia perché è tutto di una storia.
3: Allora io mi sono preso solo 10 kg di pomodori in 2 anni, non è che mi sono preso chissà che cosa.
2: Ah pure ma che dici, mi da mettere insieme.
3: Ma devo venire a lavorare con voi a darvi una mano? Ve la vengo a dare una mano? Qual è il problema?
2: A me non serve nessuna mano, tu in cima alla terra, a me non ci devi mettere piedi. Non
3: io mi sono preso solo.
2: A me sono fatta una bella denuncia.
3: A terra e terra. Signora Anna. Signora Anna, a terra e terra è libera, non è a tua.
2: A terra e terra, di cazzo che te frega, la solita piantaiglia per motore, non ci sei tu.
3: Ma chi è quello che parla? Perché non si sta zitto lì vicino a te che parla?
2: Ma come te permette? Chi cazzo ti crea adesso?
3: Quanto avevi? 20 euro, te li do, qual è il problema?
2: Ma io non li voglio i 20 euro, tu sopra la terra mia non ci devi venire.
3: Ho capito che non ci devo venire, ma mo li ho presi, li ho mangiati, che devo fare con questi... come faccio adesso?
2: Ti devo fare la diarrea se ti sei mangiato.
3: Ti devo fare i complimenti.
2: Questa è maleducazione. Maleducazione. Allora,
3: Anna, ascoltami, mi sono fatto degli spaghetti.
2: Ah, pure il nome.
3: Mi sono fatto degli spaghetti col pomodoro che sono eccezionali. Mi sono arrecreato, buonissimi, brava, li sai coltivare molto bene.
4: Capo, ma guarda che abbiamo qui.
3: Ma chi è questo cafone che urla?
2: È marito, ma chi è che gli vanno a quaglie?
3: E li conosco, io vi conosco, io abito qua nella zona.
2: Bella roba!
3: Sono dieci anni che rubo nel vostro orto e voi mai non siete accorti!
4: No, zitto, stai tu, pezzo di stronzo! Che sta per la cazzella ti faccio bere, ricordatelo!
3: Allora, sono Catozzi!
2: Ma chi cazzo ti conosci, Catozzi? Chi cazzo sì, Catozzi?
3: Se mi fai trovare due patate pure, ce li metti vicino ai pomodori e le zucchine.
2: Ma io te lo trovo pronto, è una patata!
3: Io mi faccio una bella zuppetta!
4: Pure i cetrioli
3: mi fate trovare, allora a posto.
2: Fa piacere, basta, vattene, va.
3: Allora i cetrioli non li voglio, Anna.
1: Ha messo giù?
2: Ma che vuoi?
3: Allora io con questi cetrioli che devo fare?
2: Oddio.
4: Eccomi qua, ecco.
3: Ecco, Loreto, non capisci, ma la dignità ce l'avete o no? Che attaccate ecco. Il telefono.
4: La dignità la tu la razza che sei merda, sta ferda, faccio scontare tutte cose.
3: Io una domanda ho fatto, i cetrioli non mi servono, dove me li metto sti cetrioli? Non mi servono a niente.
4: Mi sono le cose da morire, ti li metto.
3: Ma che vulgarità, ma che bassezza.
4: Capovi che vi ha defaci se rompe di cazzo.
3: Per due pomodori.
5: Si è rotto gli cazzo, ma te lo vai a fanculo.
3: Allora, io sono a Ponte Catano. Chi deve venire qua per parlare con me?
6: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: No, ragazzi, siete stati fantastici. Io sto ridendo ancora. Tipo, sei stato troppo bravo.
1: Io sono caduto.
0: No, è il primo scherzo. Secondo me io lo metterei al primo posto, questo scherzo che avete fatto. Troppo. Sto ancora ridendo.
2: Mi ride un po' sottovoce.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao. Sì, ci sono tanti quelli che ridono
2: sì,
1: così.
2: Sì, sì. Magari sono già arrivati al lavoro.
1: Ridono
2: magari
1: con l'educazione.
2: Non so, sono da qualche parte. Allora, se volete richiedere anche voi il vostro scherzo, sì, fatelo al 347-490-0042. Ovviamente ci date tutte sì, le indicazioni, poi sarete richiamati.
1: Possibilmente adesso, durante il nostro programma, sì, e non durante gli altri programmi, perché i messaggi sono... il numero dei messaggi è lo stesso anche per gli altri programmi, però diciamo gli scherzi li prenotate durante il Pippo
2: durante
1: Show.
2: Durante, quindi dalle 7 alle 9. Abbiamo già finito?
1: Sì, oggi andiamo via così.
2: Oh, così? Davvero? Io volevo dare un altro paio di...
1: Non si capita!
2: Notizie! Vabbè, dai, ci risentiamo domani mattina, che è mercoledì dalle 7 alle 9, i nostri ultimi giorni della nostra undicesima stagione.
1: È l'undicesima stagione del Pippo Pelo
2: sì,
1: Show,
2: sì,
1: ragazzi.
2: Sì, sì,
1: mamma
2: sì, poi
1: mia,
2: ci salutiamo con tutti i crismi e vediamo appuntamento ovviamente domani anche in TV, e vi salutiamo con un pezzo della storia della musica.
1: Incognito con Still a Friend of Mine, era il 1993. A domani mattina alle 7. Kiss kiss a tutti!

0: Friend of Mine, la canzone di Incognito. Siamo pronti, Laleti?
1: Pronta.
0: Sei pronta, perché dobbiamo iniziare, che questa è l'anteprima mattinieri. Dai, sigla.

0: Il 5 in punto di questo mercoledì 29 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti, buongiorno. Un saluto alla regia
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Buongiorno più grande va a voi tutti che siete lì in ascolto anche questo mercoledì mattina. Ci siamo, voi ci siete, vi fate sentire. Vi vorremmo appunto conoscere un po' della vostra situazione, un po' ecco come è iniziato il vostro mattino, con un messaggio vocale. Un saluto a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Iniziamoci la nostra sigla.

animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.

0: Primo disco insieme, Savora DJ, Flamenco Paranoia, nei mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno e animo. Dai che ce la possiamo fare anche questo
1: pure,
0: mercoledì
1: animo.
0: Mattina.
1: Sì, sì. Lo canti?
0: Canti tu, scusa.
1: No, non mi azzardo.
0: Allora, buongiorno, vorremmo sentirvi, dai, preparatevi perché tra poco c'è la prima chiacchierata, cioè la prima parte dei mattinieri su Kiss Kiss, inizia con discussioni su tutto. Beh, discussioni, chiacchieriamo tra... fatti l'attualità sui quali sto per aggiornarvi, lo faccio tra qualche istante dando un'occhiata alle prime pagine, un po' anche l'attualità che riguarda tutti voi. Allora, vi vogliamo tutti un po' opinionisti, ma anche ecco tutti un po' raccontatori. Ti piace passarvi questo termine? Raccontatori, ecco, dove ci raccontate un po' della vostra giornata, che stato d'animo avete in questo mercoledì mattina. In ogni caso vi serve un numero per farlo, memorizzatelo sullo smartphone, così siete sempre i nostri opinionisti quando vi va. Questo è il numero, grazie.
1: 347 490 0042.
0: Allora, qui un po' di quotidiani, un po' di prime pagine, diamo un'occhiata a quello che si scrive. Devo dire tantissimo sui fondi della difesa, per la difesa, il cosiddetto SAFE, ci arriviamo tra un attimo, insomma si apre su questo argomento tantissimo, poi si scrive su tutti i quotidiani, non solo quelli sportivi, della nazionale di calcio, perché ieri insomma finalmente si è saputo da chi si riparte, anche se non è una ripartenza che ha entusiasmato tutti per le tante defaillance, le gaffe, il fatto che ci hanno fatto pensare che chissà cosa accadeva, cosa potesse accadere, invece poi si è tornati al vecchio con Mancini, ma ci arriviamo tra un attimo. Insomma, questo bene o male quello che scrivono i quotidiani in edicola stamattina. Il Corriere della Sera apre proprio con l'Italia. Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri. Malagò, mi assumo tutte le responsabilità di questa scelta, dice il presidente della FIGC. Poi l'altro tema riguarda la lite sui fondi per la difesa. Tajani parla di 14 miliardi circa prenotati dal SAFE. Il SAFE è il fondo messo a disposizione dall'Europa, è un prestito a tasso agevolato per l'acquisto di armi, è nato esclusivamente per quello, quindi può essere chiesto per quello, non per altre cose. Tajani ha detto che l'Italia avrebbe opzionato 14,9 miliardi da usare eventualmente entro fine anno, anche se si parla di usarne solo 7-8, ma fatto sta che comunque questo ha fatto un po' strabalzare, insomma balzare sulle poltrone anche persone, anche esponenti della sua stessa maggioranza, oltre che alcuni dell'opposizione. Infatti La Repubblica titola, secondo me il titolo più giusto, il riarmo spacca i due poli, il governo prenota 14,9 miliardi del fondo europeo SAFE per investire in difesa e armamenti, e Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, protestano Lega, 5 Stelle e AVS. Poi sulla prima della Stampa di Torino, l'apertura: nazionale da usato sicuro con Mancini e Ranieri, in taglio basso difesa, strappo nel governo, maggioranza divisa sui fondi europei, Tajani dice li useremo, poi fa la retromarcia in serata dopo lo stop della Lega, dice in ogni caso se ne discute in Parlamento. Sulla prima del Messaggero di Roma, questa è l'Italia di Malagò, anche qui si apre con la fotonotizia, con i protagonisti del nuovo calcio azzurro. Il presidente FIGC ha scelto Mancini, torna in CT, e poi anche Ranieri, direttore tecnico, stamattina, anzi questa giornata, la presentazione ufficiale, e poi Tajani, difesa, chiederemo il SAFE all'Unione Europea. C'è una notizia che riguarda gli stipendi, un rinnovo dei contratti, cantiere manovra. Si parte dagli stipendi, contratto infermieri, aumenti da 240 euro, vertice dei ministri sulla prossima legge di bilancio. Il giornale, il proclama di guerra dei Notav, CARC e anarchici francesi sempre più uniti sui social, il piano eversivo per nuove azioni contro il governo italiano. E poi legge elettorale, Unione Europea, intercettazioni, scintille a destra, viti incrociati in maggioranza. Sulla prima di Libero apre con i dopo scontri, no? Che ci sono stati ai cantieri ad alta velocità, liberi tutti, già a casa due dei quattro arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV, eppure gli identificati sono 3.300, e molti si chiedono perché, se sono stati identificati gli autori di queste devastazioni, non vengono arrestati, perché in realtà le identificazioni sono state fatte prima, e quindi non puoi sapere esattamente chi si è reso protagonista di questi assalti, di queste distruzioni. Quindi se non per poche persone, ma anche i pochi accertati, sono stati messi già in libertà. Il resto del Cardino, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14 miliardi. Andiamo sulla prima del mattino, anche qua si apre con un altro argomento di politica estera. Netanyahu va alla Casa Bianca, dice siamo allineati. I quotidiani sportivi, ovviamente grande risalto alle scelte di Malagò, amici miei, con la foto appunto di Mancini e Malagò in versione calcetto, perché hanno fatto un torneo per la beneficenza, credo, erano lì seduti insieme in panchina. Il presidente vara un'Italia costruita al circolo Aniene, Roberto l'uomo giusto, riflettuto sulla rabbia. E poi la delusa voleva Conte. Sulla prima del Corriere dello Sport, rimancio, l'Italia riparte, linea Malagò, nazionale a Roby, Ranieri fa il direttore tecnico. Chiudiamo con tutto sport con la notizia: mondiali ceduti ai privati, la UEFA contro Infantino, e questa è una delle tante notizie che faranno discutere. Poi Mancio scioglie il gelo, Malagò decide il CT, fa pure Ranieri direttore tecnico, Mugunni in tutta la Lega Serie A e non solo. Queste notizie principali, dai, non vediamo l'ora di sentire le vostre, sono quelle che ci piacciono di più. Racconta, certo, cosa devono fare gli ascoltatori?
1: Salvare questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale o di testo se preferiscono.
0: Dai, buongiorno mattinieri, vi aspettiamo.

0: Non è che voglio fare il bar dello sport tutte le mattine, ma è inevitabile parlare di calcio e dai nostri commenti, dai vostri commenti più che altro qui su Radio Kiss Kiss. Buongiorno dei mattinieri, Max.
1: E la Leti.
0: Allora, hai seguito un po' il calcio, la Leti, nelle ultime ore?
1: Ma secondo te io posso seguire il calcio?
0: No, ma più che altro non per il calcio.
1: Ma anche gli ascoltatori ormai lo sanno,
0: mi conosco. Lo so che segui Temptation Island, sei per cose più di spessore
1: ma...
0: tu, però...
1: Ora ti tiro una scarpa. Non è qualcosa di più spessore, a parte chi segue programmi del genere perché magari vuole passare due
0: ma
1: ore.
0: Certo, ci sta lo svago, no? Certo,
1: sì,
0: certo.
1: Stacca il cervello.
0: Ma l'hai seguito ieri questo programma TV? E che succede? Che raccontano?
1: Praticamente
0: per sommi capi.
1: Ma che raccontano? Solamente di tradimenti, se ci sono, di problemi di coppia.
0: Ti sei emozionata?
1: No.
0: No, allora,
1: no, ripeto, chi vuole vedere un po' per staccare anche la testa, perché se tu veramente cominci a sentire il telegiornale dalla mattina alla sera, non ne puoi più poi.
0: No, ma basterebbe anche solo una volta alla sera.
1: E infatti io una volta alla sera.
0: Ma non è che
1: io
0: devi raccontare
1: no,
0: cosa
1: No, però ad esempio, prima ancora di questi programmi che ormai iniziano alle 9:30, perché non è più in prima serata che iniziano alle 8:30, cioè prima il mondo, iniziano sempre alle 9:30, c'è il telegiornale.
0: Va bene, molto bene, molto interessante, la Leti ha visto Temptation Island. Io ti chiedevo invece di più che altro commentare, no, un fatto che non è calcio giocato, è comunque politica del calcio, si sono scelti i nuovi vertici della PGC già da qualche settimana, poi finalmente commissario tecnico e appunto direttore tecnico, altre nomine verranno rese note oggi, chissà, si parla di Zola, si parla di...
1: Sì.
0: C'è?
1: Che mi fa caldo.
0: Fai caldo, vai, vuoi là. Niente, comunque non parliamo di questo solo, stavo notando che i nostri ascoltatori commentano già sul calcio non solo. Buongiorno.
2: Buongiorno, Antonio da Velletti. Ciao. Direzione Fiumicino, tecnico aeronautico.
0: Che dice Antonio?
2: Se questo è il nuovo che avanza, siamo messi male. D'altra parte io sono sempre più convinto che può scendere anche il nostro signore ad allenare la nazionale, ma se non ci limitiamo e non ritorniamo ai tre stranieri, credo che il nostro calcio sia non morto.
0: Il tetto dei tre stranieri, una volta erano due, poi aggiunsero il terzo, poi ormai è libero, le squadre sono completamente fatte da calciatori stranieri in alcuni casi, pochi azzurri. Molti per questo speravano in Baldini, no? Perché per fare un po' il modello Spagna, quello che è successo con De La Fuente, il commissario tecnico della Spagna che ha appena vinto il mondiale. Certo, là c'hanno tanti campioni, insomma, forse è stato più facile, diciamo così, nulla è facile, però diciamo certamente più semplice del discorso Italia e Spagna con tanti campioni. De La Fuente veniva appunto come Baldini dalle squadre, da tanti anni di tornei in squadre in serie minori, insomma, si è fatto le ossa. Baldini poteva essere, diciamo, un De La Fuente italiano, ma così non è stato. Buongiorno Mau, come va?
3: Ciao Massa Oletti, sono Mau da Bergamo, saluto tutti i mattinieri. Volevo dire che non sono per niente contento della scelta di Mancini, che da innamorato nazionale mi ero sentito tradito dalla sua scelta, anche perché l'altro giorno l'avevo già detto e tu Letti giustamente dici comunque fai un lavoro per i soldi. Allora, per un lavoratore normale, se ti triplicano lo stipendio cambia tantissimo. Per una persona come, per un professionista come Mancini, che era già ben strapagato e ha guadagnato tantissimi soldi, quando guidi la nazionale italiana non c'è storia per andartene, dai.
1: Sì.
3: Animo.
1: Allora, quant'è Super Giù che doveva prendere in Italia Mancini? Quant'è?
0: Non lo so, 5-6 milioni l'anno.
1: Ok, 5-6 milioni, te li raddoppiano a 20 milioni.
0: No, ma ne ha prese roba di 30.
1: Sto dicendo, te li raddoppiano a 20-30 milioni. Mi dispiace, anche se prendi un sacco di soldi, certo due conti te li fai ugualmente.
0: Comunque certamente ha fatto questa scelta, poi se ne è pentito. Più che altro ricordiamo che Mancini se ne andò in malo modo. Cioè praticamente mentre allenava l'Italia ha detto me ne vado. Insomma... Questo è stato visto come un tradimento e lui si è scusato già qualche mese fa e ha detto che Malagò che oggi si scuserà ancora, vedremo.
4: Buongiorno Mas, buongiorno Letti, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
4: I mattinieri, Fabrizio Riva del Garda.
0: Parliamo anche d'altro.
4: Stato d'animo? Tranquillo. Non dico rilassato perché sono al lavoro e quindi dalle 5 alle 1, 5:13 sono di turno, quindi rilassato no, ma...
0: Dai.
4: Tranquillo, perché tanto a fine mese finisco e vado in ferie perché mi sposo in Calabria, quindi
1: auguri. Auguri!
4: E quindi siamo, siamo un po' in
0: alle prese con l'organizzazione.
4: In apprensione, diciamo così.
1: Chissà
4: tutti, animo, animo!
1: Poi sappiamo bene come vanno i matrimoni al sud e quanto durano, quindi è normale che sia in agitazione.
0: Per i preparativi deve fare tutto come si deve. Ciao Fabrizio di Riva del Garda e auguri! Aggiornaci, ragazzi, vi sentiamo ancora. Cosa vi passa per la testa stamattina? Esternate come i nostri ascoltatori. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Perché tutta la prima parte dei mattinieri di Kiss Kiss è dedicata a voi.

0: dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
1: Animo, animo!
0: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss. Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Devi stare attento, zitto zitto, quando finisce sta canzone, perché sennò fai un rumore incredibile. E Marta, lei sussurra praticamente Angelina Mango nel finale di questa canzone, che si intitola appunto Canto d'amore. Angelina Mango, Marco Mengoni, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, prima parte dei mattinieri dedicate al dibattito sull'attualità. Il vostro punto di vista è inevitabile stamattina, sì. Non è che facciamo tutte le mattine di col bar dello sport, però no. Anche tutti i quotidiani riportano in prima pagina appunto il nuovo il nome del nuovo commissario, sì, tecnico azzurro. Il calcio riparte non solo da Malagò ma anche da Mancini e l'altro nome che è venuto fuori è Claudio Ranieri, insomma, ci state dando un po' di opinioni. Ci sono anche un po' di saluti, voglio salutare al volo.
2: Sì.
1: Marino, buongiorno. Ciao.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
3: Un saluto, Marino da Bergamo.
1: Marino ci saluta solo e ci fa piacere. Voglio salutare anche Luca da Torino, che dice proprio su questo argomento, credo che non gli interessa molto, ma sentiamo.
4: Guarda. Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
4: Luca da Torino. Allora, visto che l'argomento principale in questi giorni è la nazionale, dico anch'io la mia. Dunque, per me poteva venire a allenare chiunque, anche un buon portatore, ma tanto io stamattina mi sono dovuto alzare per andare a lavorare. Quindi,
1: no,
4: in sostanza, non me ne può fregare di meno.
2: Kiss
4: a tutti.
1: Certo, ragazzi, sono divagazioni, sono cose che ci servono. Sono chiacchiere da macchinetta del caffè, non è che cerco giustificazioni. Gli argomenti che cavalchiamo sono un po' quelli che voi ci indicate col vostro sentiment, quello che vi va di sentire, quello che vi va di raccontare più che altro. Quindi grazie Luca, buongiorno. C'è chi anche inizia la giornata con frasi da meme, mettiamola
5: buongiorno
1: così.
5: Buongiorno Martinieri, buongiorno Max, buongiorno Leti. Volevo dire questa mattina che se il mondo vi rema contro, voi remate sempre più forte, perché bisogna sempre andare avanti contro tutto e tutti.
1: Capito la Leti?
2: Io sono pienamente d'accordo.
1: Vabbè, però è molto frase da... ci vuole la foto adesso con questa frase, capito? Okay. La foto abbinata, magari con col perizoma.
2: Cosa c'entra il perizoma con questa frase?
1: Sono
2: fammi capire.
1: Ti sto dicendo, sono le frasi che alcune belle ragazze mettono sui social e poi si
2: fanno
1: mostrano.
2: Vedere il sedere.
1: Esatto, capito?
2: No, okay. Quindi... non sono una di quelle, guarda.
1: Ma non tu, dicevo, pensavo al nostro ascoltatore.
2: Io sto parlando per me.
1: Rocchino, buongiorno, saluto, dai.
6: Martinieri, buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
6: Rocchino da Foggia, animo.
1: No, la corriera è partita, pronto calcio, dai, torniamoci, vai.
7: Buongiorno Kiss Kiss, per la nazionale, per quanto riguarda la nazionale, neanche io sono d'accordo con la nomina di Mancini.
1: Mancio
7: è una persona, per carità, insomma, con tutta la sua storia, però non ci dimentichiamo che alla prima occasione che ha con le sirene arabe a son di miliardi di milioni di euro è scappato dalla nazionale.
1: Vedi, su questo ti replica Luca da Sora.
8: Radio Kiss Kiss, buongiorno.
2: Ciao.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Luca da Sora. Vorrei dire solo due cose sulla nazionale, ma a me fa ridere. Siamo diventati un popolo di ipocriti.
1: Perché?
8: Viene qualcuno che ti dice ti do il quintuplo, sestuplo di quello che riscuoti. No, ma io tifo l'Italia.
2: Dai.
8: Ma dai, su, non scherziamo.
1: Vabbè, insomma, dice
2: ma
1: lui.
2: Ma così io la penso come lui.
1: Al bil denaro si cede, siamo
2: certo,
1: tutti in vendita. Questo è un bel dibattito che apriamo.
2: Allora, tu mi dici siamo tutti in vendita. A volte non ci sanno neanche più legami di sangue di fronte ai soldi. Di che stiamo parlando?
1: No, non mi stupisce, Leti, questo. Dicendo, il problema comunque nel caso Mancini non fu che, cioè, è legittimo, tu accetti l'offerta più alta, e come se n'è andato, cioè mentre l'Italia
2: poi che lui ha avuto
1: era in
2: altre...
1: difficoltà, non aveva ancora un nome alternativo, praticamente senza dire niente ha preso e all'improvviso ha detto me ne vado. No, dai un attimo un preavviso, fai dire a qualcuno guardate, organizzatevi perché sto per andare via. Solo il modo viene contestato e rinfacciato a Mancini, che poi ha chiesto scusa e che scuse ne chiederà ancora oggi. Angelo, buongiorno.
9: Mattinieri, buongiorno.
2: Ciao.
9: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Angelo da Bosco Reale. Andiamo in fabbrica per il primo turno e anche io volevo dire un piccolo pensiero sulla questione nazionale. E parte sono d'accordo con l'ascoltatore di prima che diceva che il problema magari non è solo l'allenatore, ma bisogna cambiare assolutamente il sistema, e sono d'accordo sul fatto di ridurre nettamente il numero degli stranieri, perché altrimenti non se ne vede in uscita. E quindi la scelta di Mancini, la scelta è un po' che trova. L'unica nota positiva per quanto mi riguarda è la scelta di Ranieri, che probabilmente è un uomo che di calcio ne capisce un bel po'.
1: Siamo
9: un
1: d'accordo.
9: Abbraccio a tutti, buona giornata e kiss kiss a tutti.
2: Kiss kiss a te.
1: Allora, bello ragazzi, possiamo parlare anche d'altro, argomento libero, ancora tra poco nei mattinieri.

0: I'll be one, I need a sign, show me love, il nostro new kiss. Adesso, come sempre, è arrivato il momento, a proposito di caldo, di capire come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione di origine subtropicale è tornata in dominio pressoché totale sul nostro paese. Nel pomeriggio avremo sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nubi sparse al nord-ovest, ma senza fenomeni. In serata e nella notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese grandi variazioni. Massime in aumento tra 32 e 35 gradi al nord, tra 29 e 38 al centro, tra 30 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna. Il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo. L'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonica. Il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

immagini con Dracula su Radio Kiss Kiss. Allora, ci sono programmi televisivi, no, perché ho letto sta cosa stamattina e mi è dispiaciuto molto, con cui siamo cresciuti e che se anche guardiamo di tanto in tanto e non assiduamente come un tempo, amiamo perché ci siamo affezionati, no? Ed è il momento di dire addio a Striscia la Notizia, cancellato dopo, ragazzi, 38 anni di messa in onda, cioè chiusi anche i profili social di quello che è stato il TG satirico più famoso, no, della TV italiana. Ma non è stato, leggevo perché poi mi sono incuriosita, il programma più longevo della storia della televisione italiana. Qual è stato il programma più longevo in assoluto che ancora oggi va in onda? Andrea, non indovinerai mai, però io ve ne parlo tra poco. C'è un programma che dura veramente da tantissimi anni e che ancora oggi va in onda, è il più lungo e longevo della storia. Ci vuoi

Dunque no, non è Forum, neanche Chi l'ha visto. Bravi Salvatore, Mario, Davide e tanti altri. Il programma TV più longevo della storia della televisione italiana è La Domenica Sportiva. Va in onda dal 1954, per l'esattezza dall'11 gennaio del 54, e ha raggiunto i 72 anni di programmazione nel 2026. Poi subito dopo c'è Domenica In, che appunto va in onda da 50 anni. E per finire al terzo posto c'è il Maurizio Costanzo Show, che ha trasmesso per ben 40 anni, dal 14 settembre dell'82 fino al novembre del 2022.

Durante l'estate 2018 tutti impazzimmo per la cintura di Alvaro Soler e anche per Alvaro Soler proprio, devo dire. Allora, questa canzone racconta storie di vita notturna, cioè giri in macchina, conflitti tra bande nei quartieri difficili, cose che purtroppo accadono ancora, nonostante siano trascorsi tanti anni da quando è stata scritta. E questa è stata anche la prima canzone rap ad arrivare al primo posto nelle classifiche americane. Insomma, una canzone tra l'altro che usa la base, lo stesso giro di basso della canzone Under Pressure. E allora Vanilla Ice con Ice Ice.

Ice 1990, il nostro meraviglioso History Kiss. Ma quanto guidano bene gli italiani? Insomma, ecco. Allora, quante volte in auto pensiamo, diciamo ad alta voce perché ci scappa? Ma chi te l'ha data la patente? Perché succede? E allora, quanto guidano bene gli italiani? Ve lo dico tra poco perché c'è un sondaggio molto ma molto interessante. Intanto, buon pomeriggio a tutti ancora da Marta, 13 in punto. Saluto ancora Andrea Cimmino in regia e c'è la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. La nostra tripletta subito Merck con il featuring di Serena Brancale, The Colors.

dal 2017. Buon pomeriggio a tutti, buon mercoledì 29 luglio, santa santissima, sempre e comunque Marta, lo dico solamente perché mi arrivano tanti messaggi molto carini e mi fa molto piacere, mi fa sentire speciale. Allora, quante volte, come dicevo, siamo in auto e pensiamo, diciamo ad alta voce, ma chi ti ha dato la patente? Ma la patente l'hai trovata nel busto delle patatine? Ecco, perché non siamo particolarmente calmi in auto. Poi pensiamo di saper guidare meglio degli altri, ma certamente anche noi commettiamo qualche infrazione, senza cattiveria per carità. Ma secondo un noto portale di vendite di auto, il 92% degli automobilisti non supererebbe l'esame di teoria se lo rifacesse oggi. Cioè, questo portale ha sottoposto oltre 4.000 automobilisti patentati da almeno 5 anni a una simulazione del quiz di teoria per la patente. Il risultato è, ragazzi, solo l'1%, no, il 18% avrebbe praticamente superato la prova. Il resto

0: ma gli italiani guideranno anche bene, per carità, ma vanno, sai come? È un po' a orecchio, cioè non ricordano un piffero. Ma mi ci metto anche io, cioè se dovessimo rifare l'esame della patente verremmo quasi tutti bocciati, perché non ricordiamo le regole, perché guardiamo i cartelli stradali e pensiamo che cavolo vuol dire, ecco, tranne quelli là più famosi, più conosciuti. E allora io vi metto alla prova con uno dei cartelli stradali più confusi dagli automobilisti. Qualcuno penserà assurdo, quelli che conoscono ancora bene i cartelli stradali, ma è così. Allora io ve lo descrivo, voi mi dovete dire che cosa vuol dire, cioè cosa dovete fare nel momento in cui incontrate questo cartello stradale, ok? Senza googlare. Allora, cosa vuol dire se in auto incontrate un cartello a forma di rombo con il centro giallo e il bordo bianco? Che dobbiamo fare? Che significa? Che vuol dire? Rispondete senza googlare al 347 490 0042.
1: Ti piace la musica? Radio Kiss Kiss. Ti piace divertirti? Kiss Kiss. Ti piace stare in compagnia? Allora, mi piace!

Chi schissa te, che vivi con quella vocina nella testa che ti sussurra costantemente: ho fame, ho fame. Chi schissa te, che oggi sei il ritratto dell'intraprendenza. Hai tanta, tantissima voglia di fare niente. Niente. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Kiss,
1: kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon. Kiss,
2: kiss. Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it. Kiss, kiss.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mingoni con il loro meraviglioso canto d'amore. Allora, vi ho descritto un cartello stradale, ve lo descrivo di nuovo, vi ho chiesto di dirmi che cosa voleste dire. Allora, se incontrate in auto un cartello a forma di rombo con il centro giallo e bordo bianco, che vuol dire? Che vuol dire?
2: Enzo da Salerno, strada con diritto di precedenza.
1: Oh.
2: Allora, rombo con il cerchio giallo e bordo bianco,
1: sì?
2: Significa che avrai precedenza agli incroci successivi.
3: Ciao. Radio Kiss, dovrebbe essere strada con diritto di precedenza?
1: Bene.
4: È un segnale che ci indica sulla strada diritto di precedenza. Ciao.
1: Vabbè, giustamente, caro il mio Andrea, perché noi confessiamo, io e Andrea abbiamo avuto un momento in cui non ricordavamo perfettamente il senso, il significato di questo cartello stradale, però mi hanno scritto giustamente tutti quelli che erano certi della risposta, quelli insomma che non erano tanto certi, giustamente hanno preferito astenersi dal rispondere. Comunque, bravi, questo cartello significa inizio di una strada con diritto di precedenza. La musica più bella solo su Radio Kiss Kiss.

0: Bieber con My Body's Ready su Radio Kiss Kiss. Allora, c'è un ascoltatore che riguardo la nostra conoscenza in quanto a cartelli stradali eccetera eccetera eccetera e viabilità vuole lanciarci un guanto di sfida che noi accettiamo. Sentiamo.
1: Marta, io volevo fare una domanda a tutti gli ascoltatori e sono certo che sbaglieranno.
0: Anche io.
1: Chi ha la precedenza in una rotonda?
0: Chi ha la precedenza in una rotonda? Questa è la domanda delle domande. Andrea Cimino dice: chi è all'interno della rotonda ha sempre la precedenza. Io dico, in linea di massima bisognerebbe dare la precedenza a destra, a meno che non ci siano altre... Bocciata? Sì, a meno che non ci siano altre... Se non è vero? Detto una fesseria? Vabbè, se volete rispondere a questo ascoltatore che vi ha lanciato la sfida, fate pure, sempre senza googlare, ragazzi. Cerchiamo di capire come siamo messi qui, quanto ricordiamo, quanto supereremmo ad oggi l'esame di teoria della patente. You call-

E adesso pronti per questa bellissima novità che racconta di un amore irrazionale, racconta di un sentimento istintivo, travolgente, senza filtri, quei sentimenti che si vivono spesso di pancia quando si è molto giovani. Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Yes, yes.
1: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Yes, yes.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: luglio al 2 agosto con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Blanche, Midi Pille su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Allora, buon pomeriggio. Abbiamo parlato del fatto che gli italiani, se rifacessero l'esame di teoria della patente, fondamentalmente verrebbero quasi tutti bocciati, perché tante cose le abbiamo dimenticate. Quindi andiamo un po' a sentimento quando siamo in strada, e c'è Dani che ci ha lanciato una sfida. Ha detto appunto come ci si comporta in una rotonda, ecco, come bisogna, a chi bisognerebbe dare la precedenza. Bene, sentiamo un po'.
1: Ciao, in rotonda la precedenza va data a sinistra, ecco perché.
0: Ah, io ho detto
1: non
0: a destra.
1: Non si capisce mai niente.
0: A sinistra.
1: E la gente ti viene addosso perché si è convinti di darla a destra. Invece in rotonda va data a sinistra.
0: A sinistra.
1: Ciao,
0: okay.
1: Verica da Oristano, Sardegna.
0: Ciao, un abbraccio. Sentiamo ancora.
2: È molto semplice. La precedenza è sempre di chi sta all'interno della rotonda.
0: Ah, quindi come diceva Andrea.
2: Correndo la rotonda. Salve.
3: Marta, mi dispiace per Andrea Cimino, ma hai ragione.
0: Ah, io ho ragione?
3: La rotonda, in assenza di segnaletica, viene considerata come un incrocio qualsiasi. Quindi anche se si è dentro, bisogna fermarsi e dare la precedenza a destra.
0: Ragazzi, sono confusa. Cioè, ognuno ha detto una roba diversa. Quindi io quando mi trovo in questa rotonda, che faccio? Mi fermo comunque e faccio passo a tutti finché finiscono le macchine. Quando non c'è proprio più nessuno, allora io mi metto nella rotonda e amen.

leggo nelle rotatorie: se manca il segnale di dare precedenza, in base all'articolo 145 del codice della strada, vale la regola generale dell'incrocio, cioè la precedenza spetta a chi si immette provenendo da destra, quindi ci avevo ragione. Tuttavia queste rotatorie sono più rare e in genere quasi tutte le rotonde moderne sono gestite con il dare precedenza a chi è già, come dicevamo, all'interno dell'anello. Bene, la musica più bella, VC, Sandro Cavazza con Without You.

Voi da Ozioli adesso pronti anche per il nostro momento history. Ci lasciamo sempre così, lo facciamo nel migliore dei modi. E anche in questo caso vi regaliamo veramente una perla di canzone, una canzone stupenda del 1986, Prince and the Revolution con Kiss, che ci sta veramente bene su Kiss Kiss. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Insomma, abbiamo parlato di patente, di segnaletica stradale, abbiamo capito che non abbiamo capito niente, cioè della serie, forse un ripasso generale ci vorrebbe. Grazie ad Andrea Cimino che è stato con me in regia. Vi lascio con Marco e Raffa e vi do appuntamento a domani. E da Marta Kiss Kiss a tutti, ciao.

0: Kiss.
1: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
0: Buono.
1: Melone retato.
0: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
0: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: cosa parliamo?
1: Allora, oggi qualcosa che ci mette agitazione, perché tutti sicuramente ci agitiamo per qualcosa,
0: tutto.
1: Anche le persone più pacate.
0: Tutto mi mette agitazione.
1: Perché la nostra Emma Marrone,
0: grande Emma.
1: Emma Marrone nazionale, è rimasta bloccata in ascensore.
0: Ed è andata nel panico.
1: Giustamente sfido chiunque a non andare un attimo nel panico bloccati in ascensore. Quindi parliamo di questo, iniziando dalla sigla.

0: E allora, Emma Marrone, bloccata in ascensore, andate in ansia. Vi è mai capitato di prendete l'ascensore ed improvvisamente boom, bloccati in ascensore?
1: È successo da bambino, lo sai, incredibile, ma vero?
0: È capitato a tutti.

0: Ciao fratelli, ciao. A me l'ascensore ha sempre messo ansia. L'ho preso giusto un paio di volte in vita mia, ma piuttosto preferisco farmi anche 20 piani di scale a piedi.
1: Guarda, mamma mia, questa è una cosa comune. Molti italiani preferiscono prendere, diciamo, le scale piuttosto che prendere l'ascensore. 4 italiani su 5 dicono: io preferisco fare le scale piuttosto che andare in ascensore.
2: 4 su 5 avranno chiesto a tutti quelli che mette paura l'ascensore. Scusa un attimo, io pure ricordo, avevo un compagno, Armando, alle scuole medie, che ogni volta che dovevamo andare a casa sua, lui abitava all'ottavo piano e lui sempre a piedi. Una volta ho detto: dai, saliamo insieme in ascensore. No, no, ho paura che si blocca, però che si blocchi, e infatti non sale mai in ascensore.
1: Ragazzi, restare bloccati in ascensore comunque è tra le esperienze più brutte che possano capitare, secondo me. È successo ad Emma, infatti la prima cosa che ha detto è: ma è una gioia, tutti a me devono capitare. Sono sicuro, Pasquale, che stanno arrivando le note vocali. Qualcuno ci sta raccontando quella volta in cui è rimasto bloccato in ascensore, giusto?
3: Mi è capitato 6-7 anni fa, di un lavoro al centro direzionale, edificio di 22 piani. Mi sono dovuto sedere a terra perché dopo un po' ho fatto meno 2, 22, 22 meno 2, meno 2, 22, 22 meno 2, e un'altra volta ancora, 5 volte avanti e indietro.
1: Quanto tempo però bloccato? Quanto tempo bloccato in ascensore?
2: Non l'ha detto, ma ha detto che era un palazzo di 22 piani, quindi parliamo di un grattacielo. E in quel caso sì, sono stato a Londra in uno, sai, di quei rooftop, era al 39esimo piano. In quel momento ho pensato: ora si blocca l'ascensore, che si fa? Per fortuna tutto ok.
1: A proposito di grattacieli, nel 1999, ti do questa chicca, c'è un lavoratore che, di New York, che è rimasto bloccato in ascensore per 41 ore di fila.
2: Mamma mia.
1: Immaginati, 41 ore di fila, sono due giorni.
2: Senti male, lì ti agiti. E infatti oggi vogliamo proprio parlare, dedicare la puntata a quelle cose che un po' ci mettono agitazione, come per esempio o salire in ascensore o proprio rimanere bloccati in ascensore. Ne parliamo oggi, appunto, su Radio Kiss Kiss.

0: ciao Marco, ciao Rafa.
1: Ciao.
0: Sì, è capitato anche a me, ero in affiancamento con un venditore, eravamo nella zona di Imola, stavamo andando da un cliente, in pratica si è bloccato l'ascensore per circa 40 minuti.
2: Mamma mia.
0: Ho suonato in pratica il campanello d'allarme, poi ci siamo messi a sedere e ho tranquillizzato il venditore che era andato in panico. Alla fine comunque tutto si è risolto per il meglio.
2: Mamma mia, 40 minuti tanta roba.
1: Salutiamo tutti quelli che hanno vissuto un'esperienza del genere e quindi puntata di oggi dedicata a tutte quelle cose che vi agitano. Ci potete scrivere o mandare una nota vocale al 347 490 0042. Emma Marrone si è agitata perché è rimasta bloccata in ascensore, sì. Ha fatto una storia Instagram, ma questa è una cosa che appartiene a tantissimi ascoltatori, secondo me.
2: Abbiamo fatto un sondaggio qui in radio per vedere anche poi i nostri colleghi cosa, insomma, per cosa si agitano. Allora, qualcuno ci ha risposto: quando deve andare dal dentista, anche
1: ce
2: quella
1: l'ho.
2: È un'agitazione, diciamo. Vedere o incontrare insetti,
1: ce l'ho.
2: Tipo le blatte, sai, un classico.
1: Qualcuno ci ha detto: cosa fai a Capodanno? È una cosa che agita, sì.
2: Oppure,
1: ce l'ho.
2: Cosa fai quest'estate? Sai, quando ti chiedono un'organizzazione e tu ancora non ce l'hai.
1: Sentire rumori forti, sai, trovarsi magari in un ambiente caotico e tu senti rumori forti, oppure sei a casa, stai guardando la televisione o stai dormendo improvvisamente, tuono! E tu senti il tuono.
2: Anche questo. E Pasquale, per esempio, dalla regia ha risposto: lavorare con Marco e Raff.
1: Grande,
2: non ho capito perché ha dato questa risposta. Però, diciamo, sicuramente tutti noi abbiamo qualcosa per cui ci agitiamo.
1: Avere il telefono quasi scarico. Quando tu magari esci di notte, oppure esci in generale, vai in vacanza, hai il telefono scarico, io proprio la soffro, è una cosa che mi agita 100%.
2: Hai paura che si possa spegnere e quindi non stare più a contatto col mondo.
1: Metti caso che comunque mi arriva una telefonata importante, devo essere reperibile.
2: Non trovare parcheggio, la nostra amica Giovanna ci dice.
1: Le ho tutte.
2: Anche quella è un'agitazione.
1: Le ho tutte.
2: Quindi vediamo un attimo cosa vi agita, quindi cosa agita i nostri ascoltatori. Se vi va, messaggio scritto, nota vocale al 347 490 0042. 42.

0: Irrecuperabile Trinio, che è stato protagonista durante una delle tappe del Kiss Kiss Way, anche Ermal Meta.
1: Infatti sì, e poi Trinio ha cantato anche questa nuova canzone, appunto, che suoniamo nella musica più bella.
0: Una cosa che vi agita: messaggi scritti, note vocali. Questa è la puntata di oggi. C'è Eugenio che scrive: ciao Marco e Raff, mi ciao. Agita scrivere alla mamma di mio figlio. Lei mi agita veramente molto. Ogni volta che le scrivo mi risponde dopo 3-4 ore. Non ce la faccio proprio.
1: Non che mia ex, ovviamente, aggiunge, ma
0: salutiamo
1: insomma,
0: tutti quelli che hanno questo problema, perché poi diventa un problema sia per gli uomini che per le donne.
1: Certo, anche al contrario.
0: Avere un marito, un ex marito che magari non ti risponde, o avere un ex marito che non è collaborativo, o un ex moglie, moglie che non è collaborativa, è una cosa veramente difficile.
2: Allora, 55 minuti bloccata di notte in ospedale. Non mi sono agitata, però il problema è che io ero il medico di guardia, quindi fosse successo qualcosa in questi 55 minuti sarebbero stati cavoli.
1: Mamma mia.
0: Ma bloccate l'ascensore, bloccata...
1: No, era il medico, quindi immagino proprio bloccata in ospedale, che non poteva muoversi. Non ho capito per quale motivo, immagino come turno, però...
3: Buongiorno, sono Vincenzo da Bari.
1: Ciao Vincenzo.
3: Io un giorno sono rimasto bloccato sulla giostra, la torre, a metà.
0: Allora, no, ti dico una cosa.
1: Allora, lì io morivo.
0: Questa è la mia paura più grande.
1: Mamma mia.
0: Quella di andare sulle roller coaster, sulle... Come dite voi italiani? Sulle...
1: Ma stai zitto.
0: Come dite voi italiani?
1: Ma sei un cretino. Roller coaster. Sulle montagne russe.
0: Ecco, sulle montagne russe.
1: Ho capito.
0: E poi soffrire bloccato, soprattutto la torre, che secondo me è la torre, la montagna russa peggiore da fare.
1: No, ma pure bloccato tipo a volte a testa in giù. Quante volte si vedono cose che succedono anche nell'altra parte del mondo.
0: Nuova paura sbloccata.
1: Mamma mia, lasciamo perdere.
0: Chi altro c'è?
1: Aspetta Pasquale, prima di mettere un'altra nota, una nostra ascoltatrice, si firma Monica, dice: mi mette agitazione, avete parlato di ascensore, se restare bloccata in ascensore, ma ancora di più se in questo ascensore dovesse esserci anche un insetto, tipo una blatta. Ecco, lì per esempio sblocchi due paure.
0: Difficile trovare una blatta in ascensore, cioè le blatte le trovi nei parchi, le trovi a casa, ma
1: metti caso che entri,
0: è una blatta educata che prende l'ascensore per salire.
1: Capito? Potrebbe
4: succedere. Ciao, Kiss. Anche a me si è bloccato l'ascensore ed è stato bruttissimo, perché eravamo in Spagna, precisamente a Barcellona. Stavamo scendendo da questo ostello, dovevamo andare in aeroporto.
1: Sì?
4: Meno male che per una volta abbiamo deciso di andare prima. Siamo stati mezz'ora bloccati in ascensore. Siamo riusciti comunque ad arrivare in tempo in aeroporto per prendere l'aereo, però abbiamo fatto mezz'ora in ascensore bloccati con gli altri che cercavano di aprire le porte.
1: Avete perso mezz'ora di vita sicuramente e vi siete agitati e non poco.
0: Mi sto agitando anche io, sono assentito.

quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: molti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1 TV 8 e Kiss Kiss TV. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Yes, yes. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Yes, yes.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.

0: Pomeriggio da Marco e Raff, quali sono quelle cose che vi agitano? Questa è la domanda di oggi. Andiamo al telefono da Alessia. Pronto?
1: Buon pomeriggio, Radio Kiss Kiss.
2: Ciao, ciao Alessia, benvenuta. Raccontaci un po' di questa tua agitazione.
1: Guarda, questa è un'agitazione, diciamo, proprio di giornata, perché stamattina sono andata al mare a Santa Maria di Leuca.
2: Bellissimo, la punta dell'Italia, diciamo.
1: Beata te,
0: beata te che
1: sei andata
0: a mare. Beata te che vai a mare mercoledì 29 luglio con la gente che continua a lavorare.
1: Per il mio lavoro sono turnista, quindi lavoro di domenica.
2: Ma infatti, oggi è la tua domenica.
1: Il giorno di riposo, esatto.
2: In quel posto meraviglioso sei stata al mare oggi e...
1: Ho ben deciso di prendere il mio materassino, perché io sono un po' freddolosa, quindi l'acqua fredda, insomma, mi intorpidisce un po', quindi cerco sempre di entrare con calma, sempre con il mio materassino.
2: Sì.
1: E niente, ho preso sonno, ragazzi.
2: Ah, sono sul materassino.
1: Sonno sul materassino.
2: Come Titanic.
1: Infatti a un certo punto, mi sono svegliata, ho detto no, io adesso devo rientrare immediatamente, perché nel frattempo la corrente mi aveva portato un po' troppo.
2: Esatto, questa è l'agitazione.
0: Largo. L'agitazione è che tu finisci al largo e poi finisci da sola in mare e lì poi come ti vengono a prendere?
1: No, poi ho cominciato a fare con la mano mio fratello, a fare cenno, ho detto per favore vedi che cosa puoi fare, niente, poi ce l'ho fatta da sola.
2: Scusami, ma solitamente quando uno ha voglia di riposarsi sul materassino, in
0: sul
2: mezzo all'acqua, e va in mezzo all'acqua, quindi in mezzo al mare, si attacca alla boa, come se fosse una barca, non ci hai pensato?
1: Non credevo di prendere sonno in realtà, quindi mi sono semplicemente...
2: Ok.
1: Cioè, ho chiuso solo gli occhi per prendere un po' di sole e poi...
2: E invece?
0: Vabbè. Stai attenta perché...
1: Ma credo che sia durato... Insomma, 5 minuti, non di più.
0: Certo. Vabbè, stai attenta perché se non ti attacchi alla boa, la prossima volta ti attacchi ad altro.
2: Perfetto,
0: quindi...
2: sì, agli scogli.
1: Esatto. Infatti non... la prossima volta mi abbassa la
2: e quindi insomma ti mette agitazione, no, non controllarti più chiaramente sul materassino per prendere sonno. Ale, grazie per avercelo raccontato. Kiss a te.
1: Grazie a voi.
2: Ciao.
3: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: paura, quello che agita l'ascoltatrice di prima, ha condiviso con noi questa paura di potersi addormentare sul
1: materassino
0: a mare per poi finire a largo. Sentiamo quali sono le altre cose che agitano i nostri ascoltatori, visto che siamo partiti dalla notizia che Emma è rimasta bloccata in ascensore.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Gabri da Trapani. Io una volta sono rimasta bloccata in ascensore, per mia negligenza ho fatto incastrare il guinzaglio del cane sulla porta. Sono rimasta bloccata, il cane appeso, sono riuscita a sganciare il collare e recuperare il cane, ma non potevo più uscire. Avevo il pensiero che dovevo andare ad aprire lo studio dove lavoravo, ricordavo una puntata di MacGyver,
0: sì.
2: Trovata la levetta, forzata la porta interna, trovata la levetta esterna,
0: cioè,
2: sono sgattaiolata via con un salto, e il cane.
0: Con la puntata di MacGyver sei riuscita a scappare?
1: No, vabbè, incredibile. Tu sai che anch'io quando guardavo MacGyver l'ho sempre guardato con quell'occhio come per dire vorrei imparare qualcosa di nuovo, solo che per me alla fine non ho imparato niente. A proposito di spazi stretti, un nostro ascoltatore ci ha scritto: una cosa che mi mette agitazione sono gli spazi stretti, perché non tanto l'ascensore quanto non so dove mi devo muovere. Secondo me lui fa riferimento tipo anche, che ne so, gli sgabuzzini, posti magari un po' piccoli, sai, quando vai anche a bere una cosa così, quindi non solo stretti nel senso di ascensore, ma in generale piccoli.
0: Ma vogliamo parlare di quando magari tu rompi accidentalmente qualcosa? Non lo so, vai dal dentista, ti muovi, boom, cade un vaso, oppure vai a casa della nonna, boom, rompi il telecomando, oppure non lo so,
1: cioè,
0: vai a casa di un amico. A me è capitato una volta, andai a casa quando ero più piccolo, andai a casa di un bambino che si chiamava Alfredo. E senza farlo apposta cadde per terra
1: lui.
0: La console, no?
1: Ah, mamma mia.
0: No, Alfredo no, stava bene. No. Cadde per terra la console, lui però era in bagno. Lui trova la console a terra. Chi è stato? Io. Ma non lo so proprio.
1: Scusami.
0: Cosa
1: ti metteva agitazione? Cioè, nel senso, la paura di fare dei danni a casa degli altri.
0: No, la mamma di Alfredo che poi mi lanciava lo zoccolo.
1: Okay.
0: Picchiava Alfredo con lo zoccolo. Sì. Avevo paura che potesse farlo anche a me.
1: Tutto molto chiaro. Cose che ci mettono agitazione.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: tutti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1 TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Kiss Kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, Coppa Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coppa Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coppa Voce.
1: Kiss Kiss.
2: Ciao.
5: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
6: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
5: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
6: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
7: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
6: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
7: È tutto.
6: Preparati a sfilare per Il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: 45 verso la fine di Daily Kiss, regaliamo i gadget facendovi indovinare la password del giorno.
1: Non so se qualcuno di voi ha mai fatto un giro nell'ufficio degli oggetti smarriti, in vari posti ovviamente, cioè ce ne sono vari in vari posti, oh. Ma la parola di oggi la potete trovare nell'ufficio degli oggetti smarriti. Vabbè, tu immagina roba che si perde,
0: finito,
1: no?
0: Finito, tutto si può perdere, tutto e niente.
1: Un po' di roba. E...
0: dal portafogli, dalle scarpe, dalla matita, dalla penna.
1: Vabbè, ovvio, però... boh. Cioè, tu non è che nell'ufficio degli oggetti smarriti trovi la penna. Cioè, trovi, ecco, come hai detto, occhiali, portafogli, insomma, cose.
0: Chiavi di casa.
1: Di un po' più di valore, no?
0: Vabbè, secondo me dovremmo dare un indizio un po' più.
1: Vabbè, vediamo. E intanto il numero. Perché il numero è il numero delle M, delle M, presenti nel nome della cantante Emma Marrone, che tanto oggi abbiamo citato proprio perché siamo partiti da quello che ha raccontato, che è rimasta bloccata in ascensore.
0: Qual è la password di oggi? 347 490 0042. Il più veloce vince i gadget di Kiss Kiss.
2: Password: una parola, un numero, mille tentativi. Password. Indovina anche tu la password del giorno.

0: allora Marco, andiamo a ripetere gli indizi di oggi per far vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. La parola di oggi la trovate
1: nell'ufficio degli oggetti smarriti.
0: Il numero invece sono le M, che si trovano all'interno del nome e cognome Emma Marrone, e quindi la password è
2: chiavi 3. Kiss a tutti.
3: Accesso negato.
0: Ciao, Kiss a te.
1: Chiaro, un oggetto che si trova facilmente nell'ufficio degli oggetti smarriti, ma non è quello che abbiamo scelto.
4: La password di oggi è tablet 3.
3: Accesso negato.
1: No. Neanche il tablet, che pure, voglio dire, si trova spesso.
0: Voglio dare un indizio. Non ha a che fare con la tecnologia, la parola che abbiamo scelto oggi.
1: Ottimo indizio.
0: Bensì è un oggetto che potete
1: classico,
0: avere.
1: Dai, classico.
0: Che dovete avere.
1: Che si smarrisce facile,
0: e
1: proprio.
0: Che si smarrisce facile.
5: Portafoglio 3.
3: Accesso negato.
1: Non è quello che abbiamo scelto, però anche se in effetti a volte purtroppo si smarrisce facile.
0: È un oggetto
1: facile.
0: Che alcune volte i colleghi di lavoro potrebbero prenderlo in prestito senza farlo apposta.
1: Sì, per esempio il portafoglio, sta dicendo, in 12-13 anni di amicizia Raffa l'avrà perso, sì, 26-27 volte.
0: Sì, sì, io sono coerente.
1: Quindi sì.
5: Valigia.
3: Accesso negato.
0: Voglio dare un indizio.
1: Senza numero, così valigia.
0: La parola che abbiamo scelto ha a che fare con il tempo. Vai.
6: Cassetto 3.
0: No.
6: Alessia,
0: no.
6: Noemi.
3: Accesso negato.
1: No. Neanche cassetto, andiamo avanti.
7: La password di oggi è bagaglio a mano 3.
3: Accesso
0: ha
3: negato.
0: A che fare con il tempo, ha a che fare anche con il meteo. Quindi, se ha a che fare con il tempo e con il meteo, c'è una telefonata. Qual è la password di oggi? Pronto?
1: Pronto.
8: Pronto.
1: Come ti chiami?
8: Armando.
1: Armando, la password di,
8: sì,
1: oggi è
8: ombrello 3.
0: Caro Armando, chiaramente ha a che fare con il meteo, con il tempo, certo. Hai indovinato la password. Complimenti, sei stato il più veloce.
8: Bene.
1: Devo dire, non,
8: grazie,
1: tutti poi vanno nell'ufficio degli oggetti smarriti a prendere l'ombrello, ma evidentemente qualcuno nel corso della storia ci sarà andato. Armando, un abbraccio e chi schissa a te, bravo.
8: È quello che più spesso si dimentica, uno l'appoggia lì e poi
1: infatti
8: va via.
1: Perciò l'abbiamo pensato.
8: Va bene.
1: Un abbraccio, complimenti, sarai ricontattato per i nostri gadget.
8: Grazie, chi schissa a tutti.

0: stasera?
1: A proposito di Spider-Man viola in regia,
0: sì,
1: un ascoltatore ha detto: a proposito di agitazioni, ma non è che anche Spider-Man ha l'agitazione di finire le ragnatele?
0: No, perché le ha organiche del nuovo Spider-Man, quindi tutto a posto, tranquilli.
1: Non le finirà mai.
0: Vi lasciamo con i Corriere di Kiss e con i Nirvana, con Smells Like Teen Spirit dal 91.
1: Ci sentiamo domani.
0: Forse.
1: Marco e Raff.

0: Ah, ok, finito così. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, 1991.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella.
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.

0: tutti i corrieri di Kiss Kiss.
1: Non fare danni sul banco.
0: Andate
1: della diretta.
0: Spaccare il banco.
1: Ma dai, abbiamo...
0: Hai sentito?
1: Che cosa?
0: Dove ce ne andiamo? La settimana prossima.
1: Sì.
0: Fanno i lavori qua.
1: Eh beh, giusto. Perché così quando torniamo. È un po' come la mamma, quando tu vai giù a giocare a pallone con gli amichetti, che lei rifà il letto, rifà tutto, ti fa trovare la stanza areggiata. Faranno le stessa cosa qui a Kiss Kiss.
0: Quindi qua apriremo una finestra.
1: Ecco. Corriere di Kiss Kiss, Alfio e Ciro, buon mercoledì 29 luglio, si parte con la sigla. Radio Kiss Kiss.

0: ballo. E che c'entri tu che balli accanto a me? Ritorna al tuo microfono, per favore, grazie.
1: Perché, ma l'hai visto all'inizio? Inizia proprio come una canzone da ballo di gruppo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. È qualcosa tipo il meneito o qualcosa. Ma d'altronde siamo in quel periodo lì, eh. È 29 luglio. Un buon mercoledì a tutti gli ascoltatori dei Corrieri di Kiss Kiss. Tra l'altro, io sono un po' in pena, te lo dico.
1: Attenzione, signori, un uomo in pena.
0: Sono,
1: che è
0: sono un uomo in pena.
1: Che
0: gli
1: manca?
0: No, non mi manca niente. La verità è che io odio preparare le valigie e siccome si avvicina il momento della partenza io vado sempre un po' in ambasce, capisci? Cioè io non c'ho voglia di scegliere cosa metterò fra due settimane, quindi
1: ma
0: perché
1: scusami,
0: devo...
1: tu il primo viaggio che devi fare, devi andare al mare.
0: Vado al mare.
1: E vabbè, ma vai al mare, poi cioè, alla fine vai a casa di tuo fratello, mettiti cose semplici,
0: ma
1: magliettine,
0: cosa
1: costumi...
0: stai dicendo?
1: Ma tu sei una...
0: Io vado in Costa Azzurra e ci vado con la prima
1: ma
0: cosa che
1: ti...
0: capita.
1: Ma io ti ricordo solo
0: ma
1: che l'ultima volta che sei andato in Costa Azzurra ti hanno cacciato perché volevi andare in uno di quei, come si chiama?
0: Ci siamo andati io e Lucia
1: nei club quelli più esclusivi.
0: Sì.
1: Già aveva manco una lira.
0: Ma
1: è
0: no,
1: andato
0: per...
1: lì 15 euro un cocktail.
0: Ma
1: se l'è fatta mutare col ghiaccio.
0: Ma infatti io non vado sul contenuto, ma
1: ha
0: vado sulla forma.
1: Il refill, sì, che vado sulla forma.
0: Cioè, mi presento
1: solo
0: beh.
1: Per fare la foto, per dire anche io ero qui.
0: In piena tendenza con tutti quelli che vanno in vacanza
1: ma
0: per fare
1: fai
0: le foto.
1: Tipo tu e quelli
0: comunque,
1: che fanno la tendenza.
0: Era solo per dire che non c'ho voglia di preparare la valigia, quindi magari se tu hai dei consigli per me, che non siano portati due pantaloncini come uno scappato di casa.
1: Ah!
0: Ma dei consigli, che c'è?
1: Ah!
0: Oddio, che c'è?
1: Attenzione!
0: Che c'è?
1: Rispondiamo a questa amica, diamo delle informazioni.
0: Allora, okay. Ragazzi, mancherete tantissimo, ma da agosto vi sostituirà qualcuno o ci lasciate tutto il giorno con musica allora?
1: No, allora intanto la musica registrata non è registrata, ma come dice sempre Alfio, è la musica più bella.
0: No, ma
1: ok. Comunque, attenzione, proprio dalle, lo possiamo dire, io mi assumo la responsabilità, poi chi se ne frega.
0: Sì, sì, sì. No, non lo puoi dire.
1: Tu
0: no,
1: mi dico
0: non
1: di
0: lo
1: no.
0: puoi dire. No, allora facciamo così, lasciamo.
1: Ma come stiamo contrattando?
0: Scusami.
1: Ragazzi, ma chi l'è arrivato pure un palinsesto?
0: Ma
1: che
0: non
1: stai
0: lo
1: scherzando?
0: Adesso non lo possiamo dire, poi quando sarà ufficiale sarà ufficiale.
1: Fatto ufficiale dopo domani!
0: Posso rispondere a Marcella
1: no!
0: che ci ha scritto, ma vi sostituirà qualcuno?
1: Sì!
0: E allora io rispondo... I corrieri sono insostituibili.
1: Oh,
0: no, ci stava secondo me.

0: Rido. Rido perché un'ascoltatrice ha detto: scusa Alfio, ma parti con quello che hai indosso, no? Cioè vai in Costa Azzurra e quello che trovi lo compri lì.
1: No.
0: Niente, ragazzi, no, evidentemente non conoscete poi i prezzi della Costa Azzurra.
1: Esatto, ma poi comprerebbe sicuramente le solite scarpe bianche,
0: certamente, bermudini da bimbo.
1: Ma basta parlare di cose che non interessano a nessuno, ovvero di Alfio. Parliamo
0: Benissimo.
1: Di me.
0: Bellissimo.
1: Allora andiamo avanti con la giornata mondiale, ti prego.
2: Giornata
1: grazie.
2: Mondiale. Tutto quello che accade.
1: Allora, oggi
0: 29.
1: Mercoledì.
0: Mercoledì
1: 29.
0: Ragazzi, questo 29. Deve andare in ferie, lo sto dicendo da una vita.
1: Da un anno.
0: Da gennaio deve andare in ferie.
1: Mercoledì 29 luglio, ragazzi, giornata mondiale dell'auto bianca. Sì.
0: Che sa un po' di cronaca nera.
1: No, quella è della 1 bianca.
0: Che c'entra adesso?
1: La celebriamo perché è uscito uno studio che dice che il colore dell'auto non è solo una questione estetica. Attenzione.
0: Ma
1: può fare una grande differenza soprattutto per le temperature.
3: Grazie.
0: Ma ragazzi, ma che c'era bisogno dello studio adesso che dicesse che i colori chiari riflettono la luce e quelli scuri,
1: allora, ragazzi,
0: assorbono le radiazioni.
1: Che c'è?
0: I dati. Di ascolto di Radio Chischi.
1: Allora, non parliamo di queste cose. Un'auto nera, sì, ragazzi, raggiunge quando fa calda addirittura i 71 gradi centigradi.
4: Scusami, ma stai scherzando?
1: No, papà, non sto scherzando. Quindi hai fatto bene a toglierti la macchina
0: perché
1: nera.
0: Voi siete sempre qua.
1: Mentre quella di un'auto bianca si ferma intorno ai 46 gradi.
0: Ma posso
1: cioè,
0: dire?
1: Da 71 a 46, stiamo parlando di...
0: Quindi non ho capito. Gradi. Cioè, lungi dall'essere inclusivi, tu stai dicendo che non bisogna avere le auto nere, ma
1: no,
0: le bianche sono migliori.
1: Ragazzi,
0: scusa,
1: non sto dicendo
0: è
1: questo.
0: È sempre la solita solfa.
1: Quell'altro dice è vero. Chi se ne frega del tuo parere, Pasquale Viola?
0: Stai ghettizzando le nere.
1: Non è vero, a me piacciono le nere.
0: Stai preferendo le bianche.
1: Sono sempre piaciute.
0: Vabbè. Fermi. Stiamo parlando ancora delle auto, scusate.
1: Ma chi se ne frega?
0: Ma va così, dai. Ma cosa ce ne freghiamo noi? Se abbiamo, la musica più bella.
1: Sì.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss Kiss. In the
1: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it. Kiss,
5: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family?
7: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.

0: Viajando per il mundo, che è una cosa che tra l'altro faranno tra poco molti italiani e molti turisti, lo hanno già fatto in tanti, perché poi noi parliamo sempre di agosto come il mese delle vacanze, ma ci sono tantissimi che fanno le vacanze a giugno e anche a luglio. Allora, viaggiando per l'Italia invece,
1: viaggiando per l'Italia, possiamo imbatterci nelle notizie che poi possono diventare notizie da rassegnata stampa,
0: per le quali noi abbiamo anche oggi una sigla, mi pare.
1: Questo è pazzo, vai!
2: Sera, rassegnata stampa.
0: Non è una sigla questa. Non è una sigla.
2: Rassegnata stampa.
0: Niente,
1: allora, basta, ragazzi, siamo molto rassegnati per un messaggio.
0: Sì,
1: hai detto bene.
0: L'hai detto tu, scusa.
1: L'ho detto bene. Un messaggio diventato virale. Un semplice foglio lasciato su un tergicristallo di una macchina.
0: Esatto.
1: È successo nella provincia di Taranto, dove una persona ha assistito a un litigio tra fidanzati. L'uomo alza in maniera importante la voce nei confronti di questa donna. Questa persona che vede la scena decide di lasciare questo messaggio, che posso dire è un gesto molto bello.
0: È un gesto molto bello. Il messaggio dice: ti auguro il coraggio di lasciarlo, meriti rispetto e soprattutto un vero uomo. E poi tra l'altro l'ha lasciato sul parabrezza, no?
1: Ecco, qua però bisogna aprire un attimo un discorso.
0: Cioè quale?
1: Sul fatto che quante volte ci siamo trovati in situazioni del genere. Vediamo delle scene dove magari c'è un litigio, due persone che alzano la voce, una persona in difficoltà nei confronti di un'altra.
0: Tu ti stai chiedendo quando è lecito intervenire oppure
1: esatto.
0: No in una
1: questione. Credimi, tante volte... Qualche volta sono anche intervenuto,
0: certo.
1: Però altre volte dico: e se mi trovo in una situazione di pericolo, che cosa faccio?
0: No, ma poi
1: è giusto essere omertosi, non omertosi.
0: No,
1: guarda,
0: ma dipende,
1: non è facile.
0: dipende dal grado di pericolo che percepisci. Siamo tutti d'accordo che se quell'uomo avesse alzato le mani sulla donna, o anche viceversa, lì penso che il meno coraggioso di noi sarebbe intervenuto,
1: no, è vero,
0: in qualche maniera. No, questo è importante. Poi qualcuno sul web diceva: ma lasci un biglietto del genere, se poi lui è un pazzo, lo vede prima di lei, rischi di complicare ancora di più la situazione.
1: Sì, è una storia però ho apprezzato.
0: Molto, è una storia nel
1: meglio
0: brutto.
1: Meglio questo che una multa.

0: Con Mamma non mama su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio ascoltatori, alle 16.34 sì, abbiamo parlato di cose che possono avvicinarsi di più in qualche maniera alla violenza, no? Visto che parlavamo di un uomo che ha urlato contro una donna, tutta la storia del bigliettino, adesso parliamo di cose belle. Parliamo di cose belle, parliamo degli abbracci, parliamo degli abbracci, perché degli studiosi hanno effettuato una serie di interessanti esperimenti su 5 gruppi di animali, tra l'altro anche molto vicini a noi in termini evolutivi, ed è tipo bonobo, scimpanzé, ed è venuto fuori che gli animali che si toccavano prima di un momento di tensione, quindi anche prima del pasto, sai che per gli animali il momento del pasto è un momento molto di tensione,
1: certo, non toccare
0: il mio che t'azzanno,
1: esatto.
0: Però se prima c'era stata una sorta di contatto fisico,
1: una sorta di abbraccio,
0: una carezza,
1: esatto, un semplice tocco, ecco,
0: in quel caso gli animali anche nel momento di tensione erano più pacifici,
1: quindi
0: per cui
1: il senso è, prima di una litigata, se ci siamo abbracciati, se dici vieni qua,
0: però come si fa ad abbracciarsi prima?
1: Ma perché tu devi pensare che prima ti sei toccato,
0: hai
1: capito? Se tu ti sei abbracciato prima, significa che poi nel momento del litigio può esserci.
0: Però io ero rimasto al contrario, cioè prima si litiga e poi ci si abbraccia e si fa la pace, invece adesso ti devi prima abbracciare.
1: No, allora abbiamo capito che l'importanza nella vita è che bisogna toccarsi.
0: Come lo dici tu ha un altro significato, non è che ti devi toccare poi dove?
1: Allora, se tu sei in coppia, tu tocchi la persona tipo anche sulla spalla,
0: ma non è necessario
1: una carezza, ma se sei da solo
0: ti
1: autotocchi.
0: Per non litigare con te stesso.
1: Io spesso litico da solo.
0: E che cosa fai?
1: Mi tocco.
0: No, andiamo avanti con la musica, per favore, grazie.

0: molti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

Prossimo appuntamento, dal 31 luglio al 2 agosto, con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro te li porti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Amy Impala con Jenny Dracula. L'altra volta raccontammo insieme questa storia che il Conte Dracula è il personaggio letterario maggiormente citato nelle canzoni e nei film, insomma, in tante cose. Eppure io, per me, ho solo una cosa in mente per farvi capire il mio cervello basico, proprio il pacchetto proprio base. Io penso sempre a Aldo, Giovanni e Giacomo quando Aldo fa il Conte Dracula, per me finisce lì. Tutto il resto, parliamo di alta letteratura, anche cinematografica, niente. In ogni caso, per restare sul tema trasporti, domenica scorsa, 26 luglio, c'è stato un primato storico, un record storico per la viabilità aerea italiana, perché è stato registrato il livello più alto nella storia dell'aviazione civile italiana. Sono volati 8.446 voli in 24 ore. L'annuncio è stato dato proprio dall'ENAV, che parla di un risultato che rappresenta il culmine di una stagione caratterizzata da volumi importanti. Insomma, il traffico aereo vive un momento splendido. Quindi 8.446 voli, ho fatto dei conti, aiutato da 8-9 persone, ragionieri, consulenti e commercialisti che erano accanto a me, vuol dire un volo ogni 10 secondi. Questa in media la cadenza di domenica scorsa. Quindi decolliamo insieme così.

0: l'ha disannunciato lei, praticamente J-Lo, Love Don't Cost a Thing, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, di record in record, perché Airbus fa il record per il volo più lungo del mondo con il suo A350. È stato in aria, in volo per oltre 24 ore, 23.075 km con 920 metri di distanza, insomma non ha fatto scalo, non ha fatto rifornimento, e ti credo, quindi un volo senza scali e senza soste dall'Australia all'Europa, da Melbourne a Tolosa. E la cosa pazzesca è che in questo volo, che è un test prima di essere utilizzato poi questo Airbus per i voli ultralunghi tipo Sydney-Londra o Sydney-New York, l'aereo ha attraversato due oceani, tre continenti, due albe e due tramonti in un solo volo, insomma record dei record.
1: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.

tace, visto il fatto che abbiamo parlato di record aereo, ma perché realmente questa base significa che questa ramp, che c'è un pezzo di storia della musica, in questo caso un pezzo della storia della musica internazionale, perché la canzone è stata scritta nell'agosto dell'89 e fonte di ispirazione fu l'incredibile atmosfera di cambiamento respirata a Mosca durante il Moscow Music Peace Festival, e il ritornello celebra la speranza che le nuove generazioni possano vivere libere e vicine come fratelli, senza ricordi e venti di guerra. Dal 90 gli Scorpions con Wind of Change è il nostro History Kiss.

simbolo planetario della fine della Guerra Fredda, della caduta del Muro di Berlino, della riunificazione della Germania, con la speranza che le nuove generazioni possano vivere libere e vicine come fratelli. Speranza, appunto, che tale resta. La realtà è che il nostro History Kiss è un successo pazzesco degli Scorpions dal 90 con Wind of Change. Un minuto dopo le 20, buona serata a tutti da Benny, questa è Radio Kiss Kiss, portami a casa Kiss Kiss, insieme fino alle 21. Roby, tu che siedi in regia, ti senti diversa oggi? Non ti senti strana? Non senti dentro di te un subuglio emotivo? No, perché questa non è una serata normale, questa è la serata della luna piena, cioè la luna piena del cervo, è la più potente dell'estate che porta con sé dei cambiamenti per tante persone, soprattutto per quattro segni, li scopriamo tra qualche istante. Subito però la musica più bella, c'è Bossa Nostra con l'inconfondibile voce di Gaia.

American Girls con Harry Styles, prima Young Republic e Gaia, la tripletta delle 20, Portami a casa Kiss Kiss in questo 29 luglio, la serata della luna piena del cervo, la più potente dell'estate. Oggi il cielo ospita questo plenilunio, noto proprio come luna piena del cervo, e il termine è una denominazione simbolica. Le sue origini risalgono alle tradizioni anglosassoni, a quelle delle popolazioni indigene del Nord America, perché in questo periodo dell'anno i giovani cervi maschi vedono crescere rapidamente o ricrescere i loro palchi di corna, e le corna sono simbolo di forza e rigenerazione. Quindi stasera ci sono alcune persone che si sentiranno diverse, con un subbuglio interiore, soprattutto quattro segni zodiacali che vivranno una serata e i prossimi giorni di luglio in maniera decisamente diversa. E tra poco ve li svelo sti quattro segni, certo che sì.

Stasera una grande summer moon con la luna piena del cervo, luna che apparirà ovviamente più grande con sfumature dorate o rossastre, quindi queste variazioni cromatiche decisamente impattanti. Messaggio centrale è abbandonare le vecchie abitudini e la paura del giudizio altrui, ma l'influsso del plenilunio avrà un impatto diretto su quattro segni dello zodiaco. Sull'acquario, che essendo il segno che ospita questa luna piena del cervo è spinto a una revisione identitaria, cioè dovrà ridefinire il ruolo nelle dinamiche relazionali. Il leone, che dovrà ricalibrare il confine tra i propri bisogni e quelli del partner, quindi leoni in coppia, attenzione. Toro, che verrà sollecitato ad affrontare trasformazioni profonde, cioè il toro rinuncerà, come si suol dire, alla comfort zone in favore di un cambiamento. E dulcis in fundo, lo scorpione, che verrà messo di fronte alla necessità di tagliare i ponti con il passato. Ecco, quindi questioni da risolvere che verranno definitivamente risolte con un bel taglio netto e poi via, l'estate continua.

0: Chissà te che il pane più buono che abbia mai mangiato lo sai preparare solo tu. Chissà te che fai sempre canestro e ti alleni ogni giorno perché vuoi diventare un campione. Campione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendi.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

più. No, vado a cena fuori perché devo festeggiare una santa in casa, in famiglia, Santa Marta. No, rispondo a Noemi, tu cosa fai questa sera? Auguri a tutte le Marte del mondo e anche alla nostra Marta Martinez. Allora, c'è non il Martinez Effect, ma il Nolan Effect, ovvero l'effetto Nolan, che tra le location scelte dal regista premio Oscar, appunto Nolan, per il film Odissea, c'è anche l'isola meravigliosa di Favignana, che è interessata da un massiccio boom economico, mediatico e turistico proprio grazie al fatto di essere stata scelta come set principale del film Odissea. 250 milioni di euro la stima del ritorno economico previsto per l'isola nei prossimi 3-5 anni, 500 milioni di euro la proiezione nei 5 anni nello scenario più ottimistico, 10 milioni di euro, avete sentito bene, 10 milioni di euro la cifra già lasciata sul territorio dalla produzione cinematografica, tra alloggi, servizi e maestranza. Quindi Nolan ha sfruttato la natura incontaminata di Favignana per ricreare il mito omerico e Favignana ne sta godendo i dovuti e direi anche meritati.

0: Dance Tria con Madonna alle 20:33 nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Abbiamo parlato poco fa di Favignana, che è interessata da un boom economico, mediatico e turistico grazie al fatto di essere stata scelta come location principale del set di Odissea da parte del regista Oscar, premio Oscar Christopher Nolan. E in effetti il fenomeno del cineturismo è un fenomeno che esiste da sempre, perché location che vengono scelte da film e produzioni importanti, vuoi per le immagini che girano per il mondo intero, vuoi per le pubblicità come in questo caso anche il Guardian o People, che hanno dedicato spazi, servizi e tante foto all'isola, incentivano persone a dire: ma sai che c'è? Ma voglio andare a vedere anch'io st'isola di Favignana, e fate cosa buona e giusta. Ma l'Italia, che è un set cinematografico a cielo aperto, vede tanti esempi stile Favignana, tipo Matera. I Sassi di Matera hanno vissuto un boom dopo il film The Passion di Mel Gibson e anche dell'agente 007, così come il Lago di Como, che è la meta fissa per i fan di Star Wars e di Casino Royale, e anche la Sicilia con Ragusa è noto perché lì c'è quella villa meravigliosa. Come di chi? La villa del commissario Montalbano, sogno.
1: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Tananai con Tango, ma amanti e innamorati della musica dance degli anni 90, è il momento di alzare il volume per cantare e ballare il nostro New Kiss, che nasce intorno al campionamento di un History Kiss, ovvero Show Me Love di Robin S e il DJ francese LB1 con I Need a Sign, Show Me Love.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss. Chased every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Kiss, kiss. Con il fuoritutto Unieuro.

Featuring di 54 Ultra alle 20:45, Portami a casa Kiss Kiss con Benny. Non solo tante isole o posti iconici italiani che hanno lustro e un boom dovuto al turismo cinematografico, ma anche tante mete scelte da cantanti e personaggi famosi in quest'estate 2026. Uno su tutti è Damiano David, che ha scelto ancora una volta la Puglia per le vacanze estive insieme alla sua Dove Cameron. Hanno soggiornato in una masseria del 600 in quel di Fasano per il loro relax. Relax a base di mare, di sole, di buon cibo, ma anche di karaoke. Infatti c'è un video che è diventato virale in poche ore in cui Damiano David si esibisce facendo un karaoke, come lo facciamo tutti noi, sulle note di Tutto il resto è noia, che è un capolavoro del maestro Franco Califano. E poi, visto che sei in Puglia, che fai? Una tarantella non la balli? Ovviamente sì, con un claim che è made in Puglia.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro e Giorgia sono indubbiamente delle superstar, così come tante superstar che hanno reso il Kiss Kiss Way un evento unico, una tappa imperdibile anche di quest'estate 2026, da Annalisa Irama, da Jax a Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Gabbani, solo per citarne alcuni. Il Kiss Kiss Way vivrà un ultimo episodio questo sabato 1 agosto, secondo e ultimo appuntamento con il best of delle quattro tappe del tour estivo di Radio Kiss Kiss, tra Torino, Baia Domizia, Viareggio e Pescara. Oltre 260.000 persone che sono accorse a godere della musica più bella dal vivo, e per chi non c'era o per chi vuole rivivere queste emozioni, l'appuntamento è per sabato 1 agosto alle 21.30, quindi tutti, e dico tutti, sintonizzati sul TV8, che è il canale numero 8 del telecomando Sky 1, o Kiss Kiss TV al 158. Sabato 1 agosto rivivi le emozioni della musica più bella live. I thought that I've been hurt before.

visto che abbiamo aperto l'appuntamento di stasera con il carburante e col diesel, questa canzone è proprio un diesel, perché inizialmente passò inosservata, poi è entrata nella top 10 tre mesi dopo l'uscita e poi ancora un boom planetario raggiunse la posizione numero 1 in oltre 35 paesi, è diventata poi manifesto dell'Eurodisco e del synth pop degli anni 80. Parlo dei Modern Talking con You're My Heart, You're My Soul dal 1984, il nostro History Kiss. Io ringrazio, saluto e abbraccio Roby in regia, abbraccio Stefano Piccirillo già pronto per le prossime tre ore con Io, Tu e Kiss Kiss. Da Benny, Kiss Kiss a tutti e a domani!

0: Neomelodica arrivò dalla Germania, estate 1984, mito davvero You're My Arm, You're My Soul come pezzo dei Modern Talking.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio tra da 6 a 2 euro e il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Ma buonasera! C'è io, tu e Kiss Kiss. Saluto l'amico Benny che torna domani sera alle 19 per Portami a casa Kiss Kiss. Cose da non dire con questa temperatura. Siete caldi? Facciamo una bracciata? Mi fai accendere, cioè tutto ciò che ha a che fare con qualcosa che fa pensare già al caldo, oltre a quello che abbiamo subito. Io vi raccolgo un po' comitiva alle 9 della sera, ma vi riprendo anche perché vivremo un sacco di emozioni, i ricordi, la musica più bella del passato, tanti appuntamenti, tante rubriche. Ciao, sono Stefano Piccirillo, facciamo mezzanotte insieme, c'è Fred De Palma.

0: detto La Notte Vola, e poi La Notte Vola anche Radio Kiss Kiss, e poi anche con Fred De Palma, cioè è una frase iconica. E la testa gira, benvenuta comitiva, cosa succede subito lì fuori? Sentiamo.
1: Ciao Stefano, Paolo da Firenze, ti volevo dire che quando si risente queste canzoni degli anni 80, io sono del 70, ti viene i brividi, quella dei Modern Talking che avete passato ora.
0: Fantastica.
1: Tanta roba.
0: Mamma mia.
1: Erano tempi, per chi non li ha vissuti, non si può immaginare i tempi erano.
0: Che caro che sei.
1: Continuate a mettere questa musica qua.
0: Ciao. Va bene.
1: Schissa a tutti.
0: Te lo prometto, sarà un puntatone, vero comitiva?
2: Buonasera Piccirillo, buonasera comitiva!
0: Ah, così vi voglio, belli, svegli, dinamici, nonostante il caldo, anche perché il primo quarto d'ora legato al mercoledì è molto rock. Cominciamo con Little by Little, che è uno dei singoli più famosi degli Oasis. Era il 2002 e soprattutto il pezzo metteva in evidenza quanto siamo piccoli al mondo e quanto pensiamo di essere grandi, e soprattutto la mancanza di perfezione può essere una virtù, basta inseguire la perfezione a tutti i costi. True perfection has to be imperfect, questa è la frase dei fratelli Gallagher, insieme più che mai.

Little by Little Oasis per aprire il quarto d'ora rock del mercoledì della comitiva di O2 e Kiss Kiss. Don't Look Back in Anger come docufilm sarà presentato alla mostra del cinema di Venezia tra qualche settimana. Wonderwall l'abbiamo sentita durante i mondiali e come se non ci fossero mai state assenze per quanto riguarda gli Oasis, indipendentemente dalla produzione di dischi nuovi. Vi porto nel connubio rock tra cinema e musica. Così è la vita, Aldo, Giovanni e Giacomo. Se al mattino spacchi le pietre a pomeriggio scavi le buche. Se al mattino si scavano le buche al pomeriggio, si spaccano le pietre. Se al mattino spacchi le palle la sera pure, disse Giacomo. Oppure Aldo Baio Crapanzano, meno male che oggi esci, avrò dormito un'ora in 2 anni e tutto questo segnato dalla musica dei Negrita ai tempi di Mama Maè.

0: Negrita, mi sembra vi siano piaciuti abbastanza.
1: Ciao Stefano, ma non ci credo, in Negrita con Mamma Mae su Kiss Kiss.
0: Esatto.
1: A fine serata.
0: Certo.
1: Che sballo.
0: Io l'ho riconosciuta questa ascoltatrice, è Ilenia, una delle sorelle di Torino, protagonista del Pippo Pelo Show insieme a Pippo e Adriana. A proposito, Pippo non ha ancora avuto il mio scalpo, cara Ilenia, nel senso che non è riuscito a farmi lo scherzo e dubito che ce la farà entro fine mese, perché mancano due giorni alla fine della nostra programmazione ufficiale prima della pausa. Però mai dire mai con Pippo e Adriana. Intanto, un'ascoltatrice del Pippo Pelo Show che segue Io Tu e Kiss Kiss, davvero per me è un pregio. Intanto c'è l'appuntamento con i Rolling Stones, immancabile, quando Mick Jagger interpretò Belzebù grazie a un libro regalatogli da Marianne Faithfull, all'epoca sua fidanzata, sua donna e soprattutto una delle cantautrici più importanti nella storia della musica mondiale. Prego, lasciate che mi presenti. Sono un uomo ricco e di gusto. Sono stato in giro per molto tempo. Rubai molte anime e sottrassi molta fede agli uomini. Ed ero lì quando Gesù ebbe il suo momento di dubbio e dolore. Mi assicurai che Pilato se ne lavasse le mani, sigillando così il suo destino. È la fase iniziale di Mick Jagger alle prese.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Yes,
1: yes. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Yes, yes.
2: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce. Yes,
0: yes. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

0: Arianna deve fare la Why Girl Wasted e quindi vuole stare per fatti suoi, mancare a qualcuno di sesso maschile, non mancare a qualcuno di sesso femminile. La vita è una scelta. Why Girl Wasted, 23 dopo le 21. Ciao comitiva, siete sempre i benvenuti.
1: Ciao Stefano, buona serata a tutti e stasera si va a cantare un pochino, buona serata.
0: Ciao cantante.
1: Anche se fa caldissimo.
0: Anche qui non si scherza, sono tanti i meme anche su Instagram legati al gran caldo, dobbiamo gestire, dobbiamo affrontare, dobbiamo reagire. Siamo i vostri cubetti di ghiaccio tritati la sera dalle 21 alle 24 per Io, Tu e Kiss Kiss. A proposito di cantare, nostra ascoltatrice cantante, spero che gli spettatori possano vedere sul palco, perché sapete che nelle ultime ore si parla del solo audio, cioè la definizione audio only. Nel mercato dei live è salita la ribalta con il discusso caso dei concerti di Bruno Mars allo stadio di Wembley a Londra. Sono stati venduti biglietti a circa 70 euro con la dicitura no view audio only, cioè si entra nello stadio ma la visuale del palco è totalmente coperta o posteriore, quindi tu entri, non vedi l'artista, lo ascolti esclusivamente. Cioè una differenza di prezzo quindi che è nata tra ascoltare soltanto pur stando all'interno dell'impianto o vedere il concerto a prezzo più alto. Questo naturalmente ha scatenato delle polemiche. Cioè, tu in tutta sincerità, ascoltatrice di Radio Kiss Kiss, ascoltatore di Radio Kiss Kiss la sera, andresti in un posto dove suona il tuo artista o la tua band, i tuoi preferiti, però senza guardarli? È un po' come fare petting e non fare l'amore, cioè sostanzialmente, no? Utilizzando la metafora di vita. Ora ci sono gli Europhonic.

Vedi, abbiamo parlato di Bruno Mars, 70 euro per ascoltarlo all'interno dell'impianto senza guardare il palco. La polemica è nata, è la natura del biglietto: paghi l'ingresso per essere fisicamente dentro l'impianto ma senza alcuna visibilità dell'artista. Chiaramente la notizia ha fatto il giro del mondo nelle ultime ore, ma perché io devo pagare 70 euro solo per ascoltare? Se devi ascoltarlo per ascoltarlo, ascolta Radio Kiss Kiss, l'abbiamo appena messa, visto che lui è così bravo dal vivo che la fa uguale, quindi avete pagato 0 euro in questo caso. Scherzi a parte, comunque è un motivo di discussione, perché è accaduto con Bruno Mars, potrebbe accadere con mille altri artisti da qui ai prossimi mesi oppure ai prossimi anni, e quindi questo Only Audio probabilmente, insomma, farà parlare ancora per tantissimo tempo. E poi la scelta è soggettiva, cioè puoi amare così tanto, provo a capire, a comprendere l'artista, che anche ascoltarlo e sentire il pubblico accanto a te, immaginarlo e vivere quella situazione dal vivo diversa dal solito, potrebbe essere comunque un'esperienza, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Saluto anche Riccardo, prima abbiamo sentito Europhonic con Mad About You, nel 2000 una ragazza mi dedicò Mad About You. Beh, sei un uomo fortunato, anche perché è una delle canzoni più passionali della storia del pop contemporaneo negli ultimi 26 anni. Tra poco vi metto un vostro beniamino quale New Kiss, subito Lily Wood.

La cosa pazzesca di Raff è che è innamorato di Gabriella come il primo giorno e naturalmente viceversa. Tu li hai visti mai due così che si amano come noi, mentre ridono, piangono come pazzi stupidi ragazzi che non hanno smesso di mancarsi? La nuova di Raff è bellissima.

0: Merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Kiss, kiss.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss.
5: Ciao.
8: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
9: Il diavolo veste Prada 2. È disponibile ora su Disney Plus.
8: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
9: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
10: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
9: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
10: È tutto.
9: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Yes, yes.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Kiss, kiss.
8: La cucina è

0: Non What You Hear Is Not A Test, I'm Rapping To The Beat, in me the groove and my friends are gonna try to move your feet. You see I'm Wonder Mike and I like to say hello to the black, to the white, the red and the brown, the purple and yellow. Questa parte di rap venne utilizzata dalla Sugar Hill Gang, che prese la base della canzone che avete appena ascoltato, Good Times degli Chic, e divenne un altro inno, le radici del rap dopo le radici della disco music in 50. Brividi lungo la schiena anche con 32 gradi fuori, questa la forza dei 50 anni di Radio Kiss Kiss che vengono festeggiati ogni sera all'interno di O2 e Kiss Kiss dalle 21 alle 24. Andiamo negli anni 10, restiamo in tema disco per quanto riguarda il contenuto, perché le discoteche più frequentate quel mondo lì era ancora on fire in quell'estate degli anni 10, dove si andava allo Space di Ibiza, al Green Valley in Brasile, all'Amnesia sempre a Ibiza, ma anche al Pasha, all'Octagon a Seoul in Corea del Sud, oppure a Singapore o a Las Vegas negli Stati Uniti, per fare il giro del mondo dei club. Per quanto riguarda la musica rock, torniamo in Italia. La lotta per la sopravvivenza raccontata da Luciano Ligabue. Esattamente in quella decade, gli anni 10, si doveva un po' sgomitare, secondo il suo punto di vista, per andare avanti in Italia, e gli venne l'idea di incidere una canzone intitolata G come giungla. Individuiamo l'anno, caro il nostro croupier.
1: 2016.

Mamma, il primo concept album così definito da Luciano Ligabue. Nel 2016 G come giungla, intanto la sfida tormentone l'hanno vinta i Simple Minds, domani ne facciamo un'altra 80 vs 90, grazie al preziosissimo lavoro di Roberta in regia. Noi ci ritroviamo domani sera dalle 21 alle 24, quante emozioni una via l'altra, 70, 80, 90, gli anni 10, ma anche gli anni 90 di Michael Jackson con Heal the World, da Stefano Piccirillo, chi

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.